0: 斩首！
1: 陛下，
0: 谁敢轻举妄动？
2: 王爷，
3: 啊！斩首阎王已死，尔等速速整军投降！投降！
4: 快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快、啊！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快